yeo ikwang isubela ga bya le kick up the smalls umthunzini le JJ maphorisa ba gona o bla go botsa le youngstrana ona are mi thandaz o ke lo rofa yona ga bya le go thobela FM di tlaleme so iri ke bo shupa go di moga tlhogo re ko gore na tsa le fase di fetogile ge di tlhakae mpomorase o re tshepishitse gore o wa boa a show yena

temba abazolani ba yo bora ke le gore ngwae kwa ya sebella ga bia le go tobela FM ditlalemiso ke se re pa gare go tshego iri yela ya bo shupa re go gore na di ntlhagolo tsa ditaba di eme ka sebopego sefe mphomorosi o re tshware tshe tsona.

0: Dettol hygiene soap. Di fokuba di fitse pedi ka 28 rand. O boloka 8 rand. Di tjeko tje di wajagala o fitla ka di 23 August. Resto go sesa lo gona. Go spa fela. Go ne le dipielo.
1: O saye. Ge ba palwa. Le dithaba di a shuta. Le fase le a shikinyega. Thobela FM. Mo shato wa tsebo le boithabiso.
2: Yes, man.

0: Jesus.
1: Thobela FM, mosheta wa tsebo le boithabiso.
2: Thobela FM, ketika basadi. Thobela FM, mosheta wa tsebo le boithabiso.
3: Le metse bophelong. O le dishana le rena o se dibeng. Bomme, o rule tshotlhe tshe o di boimelago. Igaba ka di tshanete, maikutlo ga mmogo le dikamano. Hashtag

ka nnete re sa ipshina ka go ba bompokoto godin ye ke leboga mashao ge re lekola mebaraka mantsibong a lekgono re go ja ranta e go baka diranta tse le sometshela disente tse le somepedi kgatlhanong le dollara diranta tse masomepedi tee disente tse masomesenyane supa go ponto ya britane ke diranta tse le someseswai disente tse masomeseswai tharo kgatlhanong le euro euro e go baka dollara e tee le disente tse le sometshela dollara e go baka dintlha tse le kgolo masometlhano seswai fegelwana supa tharo go yen ya Japan ka China dollar e go baka di yantse tsela disente tse masome supa pedi ka India e le kana le di rupi tse masome senyane tlhano disente tse masome supa ga re tla go di bosses me baraka ka Wall Street isa khubiji Dow Jones e le tlase ka dintlhatsele fela fegelwana tsela Nasdaq composite e theogile ka di percent tse le fela fegelwana tlhano me baraka ka Europa le yona e latlhegetse FTSE 100 e theogile ka di percent tse le fela fegelwana tee CAC 40 ka fora e theogile ka di percent tse le fela fegelwana tshela German DAX e ile tlase ka di percent tse le fela fegelwana nne me baraka ka JSE le yona e a fokola All Share Index di theogile ka di percent tse le fela fegelwana tshela gomme di go dikete tse le golo le sometlhano magolo tharo le mejo e tshela financials di theogile ka percent e tee fegelwana nne industrials le jona di theogile ka percent e tee fegelwana tee top 10 resources di le godimo ka di percent tse le fela fegelwana tshela di benyabenyane le jona di tlhatlogile ka di percent tse le fela fegelwana senyane gauta e go ba ka di dollara tse dikete tse nne magolo nne masome senyane senyane platinum e go ba ka di dollara tse sekete magolo seswai le metso e hlano onse olio e sa tlotlwage ya brand e go ba ka di dollara tse masome senyane tharo disente tse masome tharo nne barele ke tsona tsotsone tsa mebaraka.